0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Che non so prestiti minaccia, a cui mi è